0: Kiss FM.
1: Ha ha, da da, te auzi, yeah, te auzi, yeah. Ha ha, da da, te auzi, yeah, te auzi, yeah.